ritirai le cime e il resto per non essere visto, mi nascosi con la testa dentro un cesso. Mi diceva il marconista, la sirena è una svista di chi è solo senza impegni tra le onde. Delle sirene, la regina oppure

sembra essere arrivati che ci avessero aspettato ritornando dal passato. Da millenni sulla mappa che non c'è. D'improvviso fai brillare.